Aga, che mi vista sia clara. Signora di Guadalupe, aga, che mi aliente sia pura.